0: belíssimo, bravíssimo, fantástico. Solo ser brasiliani para saber el amor que se gana a la patria, a la nostra gente, al nostro hino, a la nostra bandiera, ai nostri colori, a tutte le persone che, de una maniera o altra, defende il nostro Brasil. Mia vera? Quando se fa torcida para o Brasil, que joga futebol, ou altri giocatori, ou l'atletismo, qualquer que sia la categoria que mette sulla camisa del Brasil, e l'orgoglio que nós antrigavemo da essere brasiliani.
1: Sima Rostica e radioascoltatori, e chi che no se commove? Mi avvera, chi che no indrizza il pel?
0: Sì.
1: Ascoltare l'ino. Sicuramente è il meglio, un di meglio, più bel ino del mondo.
0: Ma mi credo che tutti i catti che il suo ino sia al meglio, no? Quel che ha amore alla patria, ma quel che dice, il contenuto che c'è dentro, delle parole del nostro ino, la nostra bandiera la ha una frase, ordine e progresso, guarda ben ordine e progresso, per aver progresso bisogna stare in ordine, capito?
1: Organizzazione,
0: ecco,
1: ti che ti si parlano nella impresa te sei cosa che non siamo di parlare,
0: beh a fatica,
1: solo un ciantin qua parliamo un pochettino solo alla legislazione, per altri saper come che si comporta una persona ascoltare l'ino nazionale, no?
0: Anche adesso di saper se si applaude o no l'ino nazionale.
1: Parliamo in portoghese per tutti quanti capire.
0: Ecco.
1: De acordo con il capitolo 5 della legge 5700 del 1 di settembre del 1971, che tratta dei simboli nazionali, durante l'esecuzione dell'inno nazionale, tutti devono tomare attitudine di rispetto, di pé e in silenzio. Civis do sexo masculino con la cabeça descoberta e os militares em continência, segundo os regulamentos das respectivas corporações. Além disso, é vedada qualquer outra forma de saudação, gestual ou vocal, como, por exemplo, aplausos, gritos de ordem ou manifestações ostensivas do gênero, sendo estas desrespeitosas ou não. Segundo a seção 2 da mesma lei, execuções simplesmente instrumentais devem ser tocadas sem repetição e execuções vocais devem sempre apresentar as duas partes do poema, cantadas, portanto, em caso de execução instrumental prevista no cerimonial, não se deve acompanhar a execução cantando. Deve se manter, conforme descrito acima, silêncio. Em caso de cerimônia em que se tenha que executar um hino nacional estrangeiro, este deve, por cortesia, preceder o hino nacional brasileiro.
0: Ora, avanti del hino nacional brasileiro, vem o estrangeiro. Ecco. Ora, vuol dire che se l'inno lè suonar e cantar, bisogna che sia completo, le due parti. E se l'inno lè solo instrumental, tutti deve stare in silenzio, solo accompagnarlo e va fin solo la prima parte. Non se suonar tutto
1: e non cantarlo insieme
0: ora che bellezza, no? Ben, nella epoca del militarismo c'era il conoscimento de che non si doveva fargli applausi per non provocare manifestazione di disrispetto o cose contro così di questo genere, no? Però adesso tanta gente si deve applaudire l'inno perché a colpi la banda o l'interprete fa la sua manifestazione cantando l'inno e la gente la applaude questa persona, capito? E l'interprete per la sua maniera di cantarlo, ecco, è l'ora che c'è tanta gente che applaude l'inno, capio? Ma non è un peccato mortale, nessuno va in galera per causa di questo, capio?
1: E l'applauso è lo che? Una manifestazione che te è piaciuto.
0: Bella fatica.
1: Se non ti piace, non ti applaudo.
0: Ben, e noi altri siamo Drew Rivar col programma Italiani nel mondo. Mi sono Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma. Sono contento, sono allegro da essere qua. Ecco, e Drew Rivar con un altro programma. Mi chiamo i compagni del programma, benvenuti e Bartoletto che è qua da me banda.
1: Ecco Marostica, sono qua anche a me con tanto onore, con tanto piacere, con tanto civismo, anche portando avanti la nostra cultura, ringraziando questa patria per aver ricevuto i nostri immigranti e portando a casa vostra la nostra cultura, il nostro italiano. Mia vera Bartoletto!
2: Non posso mai piranga as margens plásticas di un volvo e noi cobriamo a retumbante.
0: Epa, epa, epa,
1: e lo
0: Kelly!
1: No,
2: migolino nas nacional chega a ver sem patrocinadores.
0: Mas é um desrespeito pro nosso hino, né? É.
2: Não, mas é só nos quero, só na brincadeira, não?
1: Me some.
0: Bom, pensemos só na setepol, sim ou não? Bem, e agora note que siamo dios comiciar o nosso programa, bisogna que siamo bem chiaro que siamo della origine italiana. Il sangue è sede dei nostri italiani, non anche qua che presentiamo il nostro programma e tal. Infatti, siamo nascosti in tel Brasile. E il nostro orgoglio la essere brasiliano. E ringraziar benvenuti il nostro Brasile per aver ricevuto i nostri immigranti italiani.
1: Devo morire da fame.
0: Devo morire da fame. E apatia, gran tanto che avevano necessità tanto grande. Là in Italia era di passarla mal, mal, mal. Non sapeva più cosa fare. I brusea, buasse, merda da vacca per scaldarsi o per far da mangiare.
1: Ma io un ovo in 4 o 5.
0: No, e era di morire da fame. Ascoltè cosa che dice un italiano al ministro de Stato della Italia nel secolo XIX. Che intendeis por una nazione, signor ministro? È a massa dos infelizes che fala. Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos pão branco. Cultivamos a vindima, mas não bebemos o vinho. Criamos animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonarmos a nossa pátria, a Itália. Mas é uma pátria, a terra, onde não se consegue viver do próprio trabalho? E no antri brasiliani, il nostro Brasil, garete vesto questa gente da Italia che siamo no antri in coi qua, vero?
1: Vinisti qua inganai, ma però, avevamo mia catala cucagna,
0: ma l'abbiamo fatta, bella fatica, eh?
1: Con tanto lavoro, con tante strucce, con tanto rispetto, no? E che avevamo aiutato anche no antri a fare un tocco di questo Brasil, quel che siamo un coi, è vero?
0: Benessa!
1: Retto il programma del coi!
2: Retto il programma del coi!
1: Frottole cubarto il detto!
2: Frottole cubarto il detto che sarà un poco desti anni in colonia come che se viveva le struzzi e tintontan. Parleremo solo alla patria!
1: Opa! Cavemo i proverbi, la verità ditta in poche parole!
0: Gavaremo qua il poema di come si è fatto i vecchi pionieri, bellissima!
2: Gavaremo storie e orazione col prete gentile!
0: Che sei il sacristano del prete che va a ricordare dei viai messi in Italia, la difficoltà, le prime piantazioni e dell'avanti. Ecco!
1: Demo sonate!
0: In 2002, te a festa della UA, i ga gravà con orgoglio brasiliano, una lettera bellissima! E dopo anche il governo e il colono, a lettera se dei fradei Zadinello, e chi ga gravata se sta i fradei Casa Grande, ascoltiamo!

0: Saria ora Bartoldetto Dena frottoleta dentro il programma.
1: Ora c'ho a parlare in patria sta settimana qua, no?
0: Sì.
1: Una volta due amici, Tony e Beppi. Vai a servire qua, fermo.
0: Sempre loro,
1: servire la patria, no?
0: Sì, beh.
1: Ecco, per difendere il suo paese.
0: Beh, fatica.
1: Difendere il suo paese.
0: Obbligazione.
1: Ma proprio, no? Quando gli vai là, gli domandi, fai domande, te sei, gli avevi là il suo disdotto, non ho idea, la colpi anche a chi anni là, al quartiere anche con 20 anni, 19 anni. Infatti, ciò, gli andai alla Medi Baucotti, no?
0: Medi?
1: Ora vai dentro, uno che altro stava fuori, capitano, là dentro, fai domande, no? Si dovevi qua far che? Ai, me gaccia, ma ti desideri qua servire la patria?
0: Veramente?
1: Gli dice, su, no? Ciò che altro va fuori, che andrei, sai, vedi che aperto io, cioni così. La dittatura chi è quella là? La bandiera del Brasile. Che la sei a tua mamma a partire in cui?
0: Cramenti!
1: Gioca, dici una fila, cion. A Tony, tu andato fuori con le cione basso. Prossimo! Vai dentro Beppi, che ci dove che qua? Servire la patria! Opa!
0: Oia.
1: E da chi che è là? Sua mamma di Tony!
0: Gli
1: stai là un anno e si gade sboccai fuori ciò.
0: Opa!
1: Ah sì, là caro te tocca.
0: Ah là sì.
1: Finché ciò, Teo, limpar l'anima se fuori, andate in casa ciò. Dai casa. Gli era di star d'ora l'ente Rio da Santa, tu qua banda. Rio grande da su qua, no?
0: Sì.
1: E ciò, gli dai via e stai qui un anno, non passa, pitona in casa.
0: Ma guarda ti.
1: Te un anno che svelo pa' fuori. Bon, che venies luce, che venies asfalto. Non ritornai in casa quando eri vai, fermai la linea Bento Gonçalves.
0: Opa!
1: Ci appa un taxi e venesti dopo da rete. E io da Santa e che ha detto, se fermiamo qua, beh vedere de Teco, no?
0: Sì.
1: Sai che è? Attenda lo
0: sì,
1: Teco.
0: Sì, che sei,
1: Si ferma alla tenda lo Teco, cioè. E domanda, un traghetto, no?
0: Sì.
1: Ha detto, senti qua, andiamo cacciassa di alambico, no? Buona. Bevi un, bevi due, bevi che te bevi, bevi che mi bevo e vai e tira, ciò. E ciò, quando era quasi pronti dei ciuchi, mi ha detto andiamo a casa adesso.
0: Ah sì.
1: Andiamo a casa. Ma che tu che avevi tu arriva là? Che era strada brutta a girare, no? Che tempi là?
0: Gli era di stare due a Veranopolis che
1: quasi, no, tu che avevi tu arriva a passare Rio da Santa che era a ponte, no?
0: Sì.
1: E vanno di qua di Rio da Santa che aveva anche fatto asfalto ciò.
0: Opa! Ma
1: asfalto era di arrivare, ma loro non sapeva di niente,
0: ma
1: tutto pulito. Già il gas fatto una tira su una tiracca di Naciuca. Santissima!
0: Pensa!
1: E guarda, è vero che storia qua, no?
0: Sì, ma quelli si devo contare i posti tutto, no?
1: Sì, Tony e Beppi, no? Là nella schianta c'è un torsù che altro torsù, perché non era buono un solo.
0: Andiamo a casa.
1: Andiamo a casa. Ma avanti, dammi qua una merda di cacciarsi ancora che passare.
0: Che da sbatte a sei, no?
1: Dalle Grecia ad andare a casa un anno dopo.
0: Un anno.
1: Cioè, vengo su, vai, te che vengo
0: sì,
1: buono. Quando arrivai a attraversare il ponte, bellezza. C'ho cioè, banda di là del ponte, qui arriva banda di là. A togliere asfalto in i salori. I vardea così, che pareano, che pareano, che dito. Cioè, ma lei vengo su alto, bene di ora santa.
0: No.
1: Lei la luna, no?
0: Chiaro
1: di luna che batteva l'asfalto.
0: Sì.
1: E che vengo specchio. Te
0: splendor, no?
1: Che fia reflexo, sì. Te occhi, parea acqua, no?
0: Parea acqua!
1: De notte giochi!
0: Anche, acqua è vero!
1: Anche i musici sono meia, no? Ben c'ho un gadito scuota, se tre di che siamo in viaio. Giochi! Demo casa così ta mamma mi dice, dito, stai anche a parlare, meglio! Meglio che dire che tomiamo un bagno qua, siga di tu, le quattro rio, guarda, ti non hai costumai nadare come i pisci. Ti criai di Rio, Rio da Santa a testa di Giovanni, no? Cioè, siga di tu, mi metrao, Tony. Tony mi metrao. Una Beppi cava due robe e ce l'ho.
0: Te rio,
1: ciò che ha dato del sceglio così, ta.
0: Dove?
1: Te li sfatto, gli ha dato dei scegli così che ha sbrisciato, è andato 10 metri avanti, ci ha sfennito tutto spela su. Qua la banda dell'occhio così da cattava, tira via una fetta ciò.
0: I dei spaccai
1: ma per amor di Dio ciò. Ciò quando Beppi che di Gausà. Gausano,
0: sì.
1: La mente Tony che ha detto Beppi, tieni, via che adesso fermi. Una Beppi Gausà, Tony, pian Tony, per amor di Dio. Tratti un po' che ti impindò che qua su cui che mi goccia pa' un sasso.
2: te digo mi.
0: Mas è ora di una sonadetta, è bellissima. Adesso si è epoca de bruscar le vigne. Ascoltiamo. Coral Voces da Terra, Caxias do Sul canta.

0: chiamando al Brasile, stragrande quantità, sti poveri strassinai. Dinera mia, poareti che basta, nte questo paese de schiavi? Niente noi capia luri, e il governo sì, stavolta. E gli ha visto rento, de pide un palmo vanti il muso, sta gente, si poareta, pisai su co fa bandiere, senza schei, con fame tanta. Ma te il sangue e te l'anima, te i sarvei, proprio in butia, digera la sapienza di una gran civilizzazione. Bernoccolo i gestiani, i nostri vecchi italiani. E voi ad elaurar, de star meglio e progredir, ma non solo in brasiliani, anche suito degli alemani, vedendo sti poveracci, incaminai su per le sassere dei monti della serra, poaretti, pure bestie, i gadito ancaluri, senantri che semo lauraduri, lassù se moraria de fame, tanto pisti poarettuni che noi sa altro che cantar, caso proprio così i la pensea e i la disea. Ma invece, chi sa ea, sotto quella sendre smortia de vece robe sbregae, che gera un stisson in pia, le sta sol darghe la terra, una sappa e una manera, che in meno de 5 anni che i pori e vecchi italiani i ha fatto miracoli veri sui monti e le sassere. I se diventai sciuri, magari a forza de darghen, alzandosi al canto dei gai, laurando de sole a piova, e fin sera con la luna, sparagnando sul magnar, sparagnando sul vestir, con tamanchi con sinere, e con le robe pi grossiere, fando tutto de loro stessi, senza luce della casa, senza mai spendere un soldo, che non fosse misurà. Sciuri, sì, signore, ise proprio diventà. Sol polenta, fasui, tanto poco con panadego, con salata, radici, 2 fiorin al sac de milio, 3 fiorin al sac de grano. Sui tomessi te il paion, o scondesti te il capel, 2 in co, 3 doman, vedari che doman pi doman, i se paga i suoi debiti. I diventa gran paruni, vardet usi, dice il vecchio, che na casa bella e granda non vedà mia de magnar. E a forza de sparagnar, a forza de pesi portai a schiena, de cali grossi in teleman, de levarsi su bonora, de filò e scartosar, i se ha fatto luri paruni del suo e siuri. E dopo 10 anni maravegliai gli alemani, cantea lode ai migranti, e anche gente del governo, vedendo truppe e cargheri, portando biave in paese, i disea contenti fra luri, quattrini ben spesi, con l'oro e col sudore, sì, sono fatti onore, con la sapa e col roncon, con la falsa e col martel, sia ferreri o marangoni, coi mulini o con le seghe, con cargheri o con carette, sia con rosse o con vignai, i sega proprio postai i capi delle nostre famiglie. Che stari de fare invidia, che famiglie grande e belle! Così se ha fatto la gente de oltremare che ise qua arrivai in America. Salutemo i nostri vecchi con il pane e con il vin, con le industrie e le città. Ora è un popolo stragrande, brasiliero tutto quanto, ma italiano nel suo sangue. Grazie vecchi, tanto e tanto, per virtù e qualità, brai, bisnoni italiani, capi delle nostre famiglie, patriarchi destiani, postando i soffioi, nipoti e bisnipoti descendenti d'italiani, e adesso sfortunai nte le terre brasiliane.
1: Bellissimo, eh?
0: Bravissimo!
1: Bravissimo, bellissimo! Interpretazione, lettera, il prete che sicuramente sente il cielo che il ride, mia vera, di quel che l'ulga sa, il don di scrivere, di far, da pa immaginare, somiglia un quadro pintato.
0: Sì,
1: è vero? Dove che lo scrive?
0: Sì. I fiori dei migranti, qua è il dedal, il rispetto al Brasil, perché se sta un desafio, un'avventura, una causa quasi impossibile di sopravvivere quanto il Brasil, ma sì, di qualche maniera, c'era meglio ancora qua do che là in Italia.
1: È fatica, qua il manco che aveva banane.
0: Beh, avanti con la processione. Solo per voi altri sapere, del prete Joan Leonir dall'Alba del libro Stiani in Colonia, de come si è fatto i vecchi pionieri. Ecco, bellezza, sento cosa che andiamo.

0: Bem, adesso benvenuti.
1: Ah.
0: E l'ino dei 90 italiani, quando siamo saisti d'Italia, saisti del Veneto per venire in Brasil. America, America! Catela su e mette a su.
1: Loro ascoltemo. America, America! E anche la Verginella.
0: Opa.
1: Chi la cantea tanto, gruppo sul paion! Da che paia!

0: che maravilla, che bel sonare, un poco di tutto rento il nostro programma. Questo è il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Allora, che c'è i proverbi da fare?
0: Devo i nostri proverbi, la verità ditta in poche parole. Quando l'acqua tocca il culo,
2: varla che se bagna.
0: No! Quando l'acqua tocca il culo,
2: proveita per nettarlo.
0: No! No, Bartoldetto.
3: E lo come lo
0: se
3: abbiamo?
0: Impara a nadare.
3: Ah, sì, beffa di.
2: Ah, buon.
0: Chi pissa contro il vento,
2: se bagna con stravento.
0: No, no. Anca, no. Ma no, se mia cosita. Chi pissa contro il vento, se bagna la camisa. Su pardosso, no? Chi desh fa bosco e desh fa pra,
2: ma è a fuori anche a quel che c'è degli altri.
0: No, no, no, Bartoldetto. No, no, no.
3: Vediamo come.
0: Chi desh fa bosco e desh fa pra, se fa danno e non lo sa.
3: Visto desmatamento.
0: No?
3: Tender driu i ri. Mi è vero.
0: Dica, allora bisogna attendere la natura, no?
3: E scumissi attendendo a casa tua.
0: Sì, sicuro.
3: Ecco.
0: Cao curto,
2: no genera fiori.
0: No!
3: Niente de vede,
0: Questa quasi pa e vini, Bartoldetto. Cao curto,
2: pensi che era il cao de l'uomo.
0: No!
3: No, no, no. Niente vede. Vai.
0: Va bene. Cao curto, vendemmia longa. La storia della vigna se me può areta che te fa fior.
3: Ecco.
0: Vera? Vardete del can che non sbaglia
2: e stai attento con la palpaia.
0: No! Ma gente,
3: niente vede.
0: Bartoldetto, l'ulga malice in tutto,
3: sì,
2: e a come chiamo?
0: E così, vardete del can che non sbaglia e del cortello che non taglia.
3: Tu che stai attenti, vero?
0: Il can che non sbaglia sta attento che il te morsega. E il cortello che non taglia e il te taglia i dei.
2: Ma tu che stai attento anche da palpaia, eh?
0: Ah, sì, no,
3: quella sì. Vai, finiamo.
0: Per finire l'ora questo qua, se bellissimo, ascolta ben Bartoldetto Marossi che era ascoltatori. E il morir nell'ultimo sbaglio che te fa.
3: un'altra volta.
0: E il morir l'ultimo sbaglio che te fa. Hai tu capito? Te sbagli pi.
3: Mai pi te vai sbagliare.
0: Mai pi te vai sbagliare.
3: Sarà il tuo ultimo sbaglio.
0: L'ultimo sbaglio. Beh, fatica.
3: Programma di ancora parlando solo alla patria. Fusi una frottoletta.
2: Ma benvenuti a una da patria.
0: Mi contona. Ora ascolta bene Marossi che andati Beppi e Tony. O Tony e Beppi andati al quartel. Dati retto ciò e Beppi l'era meno finorio, meno le king, piaceva mangiare bonte, sai no?
3: Sì.
0: Acostuma a casa. Andate al quartel, andate a mangiare in mezzo ai fasoli e riso che te assassi. Sassi, tocchi di terra, tocchetti di legno.
2: Ma quando sono dato me? Che te tocchi di ratti.
0: Che? Demo, Bartolo.
2: Ma demo.
0: Fammi un favore.
2: Chi che non lo sa? 70 anni in drio, 60 anni in drio.
0: Quanti anni dietro, signore?
2: Ma no, di mille, che altro no.
3: No,
0: no. Allora c'ho sto Tony là, andiamo a mangiare che te su la tirea fuori del piatto, che era sempre sassi, che era sempre terra. Andate il comandante, ascolta qua, là, terra, non so che. Ti tasi e mai ci qua di servì la patria. Una volta, due volte, tre volte così. Un dile è andato là, che dito, qua da pi, mi non vuoi pi servirmi mai o pi qua, che dito. Tasi su ci di servì la patria. Sì, che dito, concordo con voi, che dito. Sono di servì la patria, sono mis qua per servì la patria. Ma no, per mangiarla, capito?
3: Mangiare
0: a terra, mangiare a patria, no?
3: Bene, amico, idea che ci abbiamo due sono addette al nostro programma. Addio, amore, ti lascio? Bellissima, no? Nani svampa! E dopo coralli migrante, bella è la vita! Altro che bella, eh? Ascolti!

0: Metti sulle bestie, parafora il gal.
1: Sala la finestra, bando il temporal.
0: Va tor sulle robe, le braghe del nonno.
1: Catta sulla legna, metti dentro il forno.
0: Santa Filomena, adesso vien tempesta.
1: Smacca sulla uva e i pedotti sulla testa.
0: Porette nostre donne, le braghe taconate.
1: Ormai non è più robe di quando le stai comprate.
0: Un tocco di sta braga, la donna taglia raso.
1: Fatto un fazzoletto per

0: volte a settimana
1: per spalagnar la cena in casa di sua mamma.
0: A sera quando i dorme i lecca sul cuscino,
1: si insonnia con la magnata del polente scoderino.
0: I baruffa drio il governo e fa sentirsi in piazza
1: 3-4 dei bestemmi la rabbia là che passa,
0: pieni dei pensieri e i fiori dei maridani.

0: Informação Brasil Programais. PSB, PDT, PCB, PV, PSOL, PD.
1: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair.
2: Rádio Ativa FM.
3: Tem que ser essa.
2: Simplesmente
3: a sua rádio.
2: A sua rádio.
1: Que beleza, que maravilha, torna e ritorna il programma Italiani nel mondo. Nostro programma che va in aria tutte quante le settimane in de più di 50 emissore di radio. Questo che parla è Edgarlo Catelli Marossica, insieme con Benvenuti, con Bartoldetto, questa è la nostra equipe.
4: Ecco, così che beleza, torna e ritorna il programma.
1: E allora, come va?
5: Anche vai, vai anche per quella, ma a te sei anche le robe da veci, caro Dio.
1: Mi pensavo qualche storia della volta quando che noni se venissi d'Italia, com'è che era del Brasil, i primi anni te rossa, com'è che fea?
5: A sé me solamente, i primi anni, non si capiva neanche. E veramente per trar sue piante, caro. Ma n'erano a tagliava. La tagliava come la che vedeva.
1: Niente allora.
5: Niente. E la ronca che i tempi là, noi la fava la ronca con la volta in avanti. Mi fava la ronca come un facon.
1: Ah sì?
5: Se lavi trarlo una pianta, l'era tec, tec, tec.
1: Ure a 20 sono con lei, ben ciappai, eh?
5: Tocchè a far venire la gente, aiutarmi. Me penso come fosse in coi che avevo fatto chiaro sotto il bosco, per poter farsi su un rancetto.
1: Ah, sì, eh?
5: Maria Santa, tra queste piante, dopo burei, per poter portare via, perché è una pianta intera.
1: Ma è un mucho grande.
5: Non te potevi portarla via.
1: Ciò che tristezza, vero?
6: Era lavoro, eh?
5: E dopo a sappa, con la sappa, saponare e far netto e piantare soste poche semenze. E dopo più tardi se venire sto il vassor.
1: E lo che è il vassor?
6: Vassor?
5: L'arado.
1: Ah, sì?
5: E allora se andava in prestito. Non se lo gavea mia.
1: Quel che lo gavea in prestea e altri.
5: Sicuro. A che c'era Albino sotto l'iva.